0: Allora, signor Sironi, Telomare!
1: Preso!
0: Signor Panzeri, infradito!
2: Ci sono!
0: Signor Fantini, il perizoma!
3: Io il perizoma devo... Vabbè, l'ho preso!
1: Quindi, signor notaio, tutto a posto, ha prenotato lei o Rosè?

0: 8, ma siamo in 4.
1: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
2: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
1: Con l'infrazione.

0: della tua città.
1: E adesso Rhythmic History. Se siete pronti, io direi che possiamo partire. Abbiamo 60 minuti di tempo insieme. Tutto il meglio della dance storica che torna sempre nel nostro contenitore che dura 60 minuti. Quello che ci accompagna fino alle 22 di questo giovedì sera insieme. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio a tutti gli amanti della dance storica. Si parte dal 2003 con Preziose Marvin. Questa Voglio Vederti Danzare.
0: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
0: La storia del ritmo su Disco.

0: Not Me in questo giovedì sera insieme fino al 2001. Tra poco torna ancora l'appuntamento con la storia del ritmo, un altro disco dal 99. Alice DJ,
1: Rhythmic History.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fine esaurimento scorte.
0: Fammi salutare gli amici che ci stanno ascoltando dalla radio.

0: giro con voi, anche quelli che in questo momento sono al mare, quindi ci possono ascoltare. Il meglio della dance storica che continua su Disco Radio, la prima decina di minuti è andata, lo rifacciamo, torniamo indietro, questa volta nel tempo 1999, Alice DJ, Better Off Alone.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Scala era Let Boy Cry fino al 1997. Con questo disco così chiudiamo la prima mezz'oretta insieme, ce n'è un'altra mezz'ora a nostra disposizione, tra poco 92.
1: Rhythmic History.
2: Radio Party Set. Drop and drop.
3: Groove to the baseline.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio hotel.

0: This is Rap and Drop.
1: Si canta e si balla al meglio della dance storica, si tiene il tempo su quelle che hanno fatto la storia del ritmo, l'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History, solitamente in compagnia di Alessio Loisi. In queste sere siete con me. Sono Valentina Guidi, prosegue la nostra serata, quella bella del giovedì. Che state facendo? Raccontatecelo magari se vi va al 393-800-3000. Noi vi accompagniamo con il meglio della dance storica. Abbiamo promesso 1992, lì andiamo con Because the Night.
2: Rhythmic History!
3: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: 10, 100, 1000. Continua l'appuntamento con il meglio della dance storica che ci porta indietro nel tempo un'altra volta. Tra pochissimo, 97 Daft Punk.
1: Rhythmic History.
0: Ancora una decina di minuti insieme, per cui non siete in ritardo, siete nel posto giusto al momento giusto. Su Disco Radio, anche di giovedì sera, suona il meglio della dance storica. Adesso Daft Punk, Around the World.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia.

0: Era Voodoo Believe, datura Double D su Disco Radio, ci hanno riportato fino al 1996. Questa sera termina qui l'appuntamento con Rhythmic History Extended Version, che torna domani sera puntualissimi alle 21. Vi aspetto, ciao!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

anche in questo venerdì, l'ultimo che passiamo insieme in questo periodo di vacanze, perché poi dal prossimo lunedì, quello che sta per arrivare, torna tutto alla normalità con i belli svegli. Allora serve oggi più che mai una grande carica qui su Disco Radio, perché mi piace svegliarmi il mattino, portarvi qua e là, accompagnarvi in giro. Dove si va oggi? Perché siete già svegli a quest'ora? Dai, 3938 103.000, subito Kamrad.

0: svegliati, buongiorno Italia, direi quasi. Sono Roby Mistrettaccia, pronti e carichi questa mattina.
1: Buongiorno
0: fuori.
1: Robert,
0: sentilo.
1: Senti qua come picchia.
0: Mi chiesto di stamattina
1: diamo
0: spingeva,
1: un po' di carica a quelli che stanno rientrando. Milano vi aspetta.
0: Saranno contenti.
1: Già, lavoratori.
0: Dai, buongiorno a tutti, ciao Andre, sì, si rientra oggi, questo weekend è fatto anche di rientri, amici.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Buongiorno, Mistretta.
0: Eccolo.
2: Tito. Anche se la domenica sarà lavorativa, dopo una bella rinfrescata, oggi è venerdì.
0: Dai che...
2: Dai che andiamo. Tuberi all'altro.
0: Facciamo gli educati
2: stamattina. Lavoratori.
0: Perché lo sapete che la versione originale dice fi a nastro, però qua siamo educati, dai, call on me.

0: tanti quelli che hanno iniziato a scrivere ancora prima del mio arrivo. Le 6 lo state facendo al 3938103000. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Cinzia da Vigevano.
0: Ciao, Cinzia.
1: Sto andando a lavorare. Torno. Intanto ascolto Disco Radio.
0: La carica.
1: Ciao, buona
0: così.
1: Giornata a tutti, buon lavoro. Buona notte per chi ha finito di fare le notti.
0: Brava, è vero.
1: Ciao ciao.
0: Perché a volte ci scordiamo che a questo orario, oltre alla sveglia, c'è anche la buonanotte di quelli che magari stanno giustamente andando a lavoro.
2: Buongiorno. TBS, Francesca da Pietegrasso.
0: Ciao Franci.
2: Si va al lavoro, è meno 10, si va in ferie.
0: E allora, è
2: bacio
0: tutto
2: a tutti,
0: in discesa.
2: Lavoratori.
0: Un bacio anche a te e a tutti quelli che devono ancora andare in vacanza.
3: Ciao, sono Giusy.
0: Giorno,
3: buon
0: Giusy.
3: Caffè, gente. Tutti al bar a prendere il caffè all'alba. Ciao.
0: Magari, Giusy, devo prendere quella macchinetta da solo. Qua, tra poco. Intanto c'è chi mi lancia anche una sfida, è Sergio da Brescia e tra poco ve la racconto.

0: 22. Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
5: Le piscine al Gabbiano di Limbiate vi aspettano tutto agosto. Bambini fino ai 5 anni entrano gratis. Trampolini e piattaforme mozzafiato. E dopo il bagno, un drink al bar. Piscina al Gabbiano di Limbiate. Scopri di più su piscinegabbiano.it.
6: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
7: Disco Radio.
8: Sergio dice: Roby, ti sarai svegliato presto? Sì, io alle 3.40, ma aggiunge: io ti batto dalle 3 per aprire la metropolitana. Allora facciamo la sfida. Chi è sveglio da più tempo? Se volete farlo, 393 800 3000.